0: Gentili ascoltatori, buonasera e benvenuti a Senza Parole. Sono Selina Sciucca e vi avverto da subito, questa puntata è tutta al femminile. Vi porto due autrici unite da una profonda amicizia, nata ai tempi dell'infanzia e diventata negli anni anche sodalizio creativo e letterario. Tra ricordi, un poco de ciaccole, un bagaglio di idee e creatività, con noi in studio la scrittrice fiumana Florinda Clevisser e la giornalista e vice caporedattore della Voce del Popolo, Ivana Precetti Božičević. Carissime, benvenute.
1: Grazie, buongiorno.
2: Grazie dell'invito, è un grande piacere.
0: Anche per noi. Due autrici che negli ultimi anni hanno conquistato il pubblico e la critica del concorso Istria Nobilissima con il primo premio per il romanzo breve Do Amiche le vie del cor, ora pubblicato in attesa della sua presentazione che si terrà proprio domani sera alla comunità degli italiani di Fiume e inaugurerà la settimana della cultura fiumana. Partiamo dall'inizio. Come nasce l'idea di Do Amiche? Avevate già in mente una storia precisa oppure il racconto si è trasformato strada facendo?
1: Allora, in realtà la cosa inizia un anno prima, nel 2021, quando, chiacchierando tra noi, decidiamo di cimentarci in un pezzo teatrale e di partecipare a Istria Nobilissima.
2: In realtà l'idea di fare un pezzo di teatro è nata da una grande ingenuità che avevamo, perché pensavamo di fare qualcosa in dialetto e, dato che non avevamo mai provato a scrivere niente in dialetto e essendo abituate a parlarlo, abbiamo detto il teatro è fatto da dialoghi, quindi sarà più facile. Non è proprio semplicissimo, però ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto una menzione onorevole.
1: Che ci ha fatto ovviamente innanzitutto sorprendere, non ce l'aspettavamo, anche perché noi in quel periodo, come anche per il romanzo, abbiamo scritto tutto da remoto, dunque a distanza, no? Per cui questo primo nostro lavoro ci è venuto in maniera molto spontanea e incredibile, nel senso, quando abbiamo finito abbiamo detto è andata. E niente, dopo questa menzione onorevole, questo ci ha dato la forza di andare avanti e di provare qualcos'altro.
2: Sì, eravamo molto stimolate, penso che questo sia la cosa bella di Istria Nobilissima, perché permette di mettersi in discussione e dà uno stimolo anche quando si riesce a fare qualcosa di buono. E quindi abbiamo deciso poi di tentare sempre col dialetto, però in un'altra forma, pensando anche che forse sarà più facile perché il teatro è abbastanza complesso, e ci siamo cimentati in quest'opera di prosa. Solo che mentre nel teatro, essendo tutto fatto da dialoghi, mettevamo una frase l'altra, quindi comunicavamo tra noi e trascrivevamo le cose, nel romanzo è più difficile e quindi abbiamo deciso di scrivere un capitolo una, un capitolo l'altra.
1: Anche perché entrambi siamo abituati a scrivere, no? Però ognuno ha il proprio stile, per cui diciamo non avevamo una storia precisa in anticipo da fare, ma ha iniziato lei, poi ha fatto tipo due capitoli, poi io continuavo nel mio stile, per cui, come dire, non era allineato.
2: Io mi svegliavo la mattina e dicevo mi sono sognata che la storia continua così, dobbiamo scrivere questo, magari lei non era d'accordo, quindi abbiamo creato una storia che è cresciuta man mano.
1: È cresciuta proprio
2: spontaneo.
1: Scrivendo, no? Alla fine il primo premio, una grande sorpresa, un grande orgoglio, onore, eravamo strafelici.
2: Eh sì, adesso è ancora una felicità più grande rendere accessibile a tutti quest'opera che spero piacerà, e con la pubblicazione, che questa è veramente la cosa più bella, perché poter leggere quello che abbiamo scritto, questo lavoro che è stato abbastanza complicato proprio perché è scritto in dialetto, e quindi a consultare sempre dizionari, a consultare altri testi come, non so, Schaff e Salade, io ce l'ho sempre sul tavolo, e ricordarsi alcune parole che non usiamo più, quindi è un lavoro comunque impegnativo e ci fa moltissimo piacere che adesso ce l'avremo in mano su carta. E poi abbiamo una bellissima copertina fatta da Elena Labus Bacic, un'opera in acquarello che ha realizzato appositamente per noi dopo aver letto il romanzo, quindi ci rende particolarmente liete, ecco, di poter far vedere anche il lavoro di quest'altra collega, tra l'altro di Ivana, una giornalista bravissima della Voce del Popolo.
1: E c'è anche un altro disegno, un intermezzo illustrato che abbiamo messo a metà romanzo tra il dialetto e tra la parte in italiano standard, che ha realizzato un'alunna della Scuola Media Superiore Italiana di Fiume che si chiama Maya Subotic.
2: Questa era una delle due proposte per la copertina, ma erano entrambe bellissime e quindi abbiamo scelto quella di Helena Labus-Bacic, però non volevamo fare uno sgarro e non far vedere quella della ragazza, che è stata anche veramente bravissima, anche con un'intuizione geniale, perché ha messo sul suo disegno la carta geografica dell'Italia con le due amiche rappresentate, una dalla penisola istriana e l'altra sulla parte italiana, perché le due protagoniste sono due fiumane, ma una vive a Fiume e una a Pescara.
0: Ecco, ci fermiamo un attimo proprio su un punto ideale, come la creatività, la letteratura, anche la musica racconta un po' chi siamo. Per questa prima pausa musicale, una canzone a cui siete particolarmente legate?
2: Io ho scelto la canzone Sempre Noi, cantata da Nevia Rigutto alle canzonette dell'anno scorso, una canzone che parla di amicizia, è appunto la storia di due amiche, un'amicizia tipicamente fiumana, amiche da una vita che, anche se hanno vicende alterne, alti e bassi, le maree della vita, rimangono sempre fedeli a loro stesse. Questo per me è molto importante.
0: E allora sentiamo Nevia Rigutto e a tra pochissimo.

0: Eccoci nuovamente in studio con le nostre ospiti Florinda Klevisser e Ivana Precetti-Božičević, autrici del premiato romanzo Do amiche le vie del cor. Il vostro romanzo racchiude quelle che sono le emozioni di una vita, ricordi di famiglia, amore immenso per Fiume e la paura del ritorno, del confronto con una città magari diversa dall'idea che avevamo custodita nella memoria. E una domanda per Florinda: per anni hai vissuto all'estero, in Italia, tra Roma e Fiume, e di recente hai fatto questo grande passo, sei tornata a casa. Quindi una domanda un po' più intima: come ti sei sentita in tutto questo periodo lontana da Fiume e cosa rappresenta per te Fiume ad oggi?
1: Io sono più di 30 anni che vivo all'estero e ho avuto l'opportunità di poter scegliere Fiume, perché io sono nata qua, quindi una città in cui sono capitata grazie al destino, e invece adesso ho potuto scegliere consapevolmente di venire a viverci insieme a mio marito, che è romano, e quindi anche lui, sarebbe da chiedergli come mai, però ci troviamo molto bene a Fiume, perché anche se Roma è una città straordinaria, offre tantissimo a tutti i livelli, da musei, mostre, eccetera, una vita culturale, diciamo, che è difficile superare, ma ci si rende conto che sono le cose semplici che ci rendono felici: stare vicino alla famiglia, agli amici, poterci godere il nostro tempo e fare quello che desideriamo di più. E poi si può sempre andare a Roma e in tutte le altre città del mondo per vedere le cose belle che offrono da Fiume.
0: Da Fiume. E siete amiche dai tempi dell'infanzia. Com'è nato questo vostro legame?
2: Praticamente siamo nate insieme, perché sì, ci conosciamo dall'asilo e poi le scuole elementari insieme, sempre sedute insieme, poi la scuola media, poi ci siamo un po' perse di vista perché lei è andata a studiare a Trieste, io sono rimasta a Fiume. In quegli anni dell'università ci eravamo un po' perse di vista più o meno, però sempre in contatto, e poi quando lei è tornata a Fiume abbiamo ripreso come niente fosse, no? Avevamo sempre questo desiderio di fare qualcosa insieme e questo romanzo è venuto a pennello.
0: È solo l'inizio.
2: Sì, è solo l'inizio.
0: C'è qualcosa che avete imparato, ammirato particolarmente l'uno una dell'altra in questo processo creativo? Magari qualcosa che non sapevate l'una dell'altra, anche qualche battibecco, per dire.
1: E io sicuramente ho imparato che non può essere tutto come me lo sono immaginato, ma che bisogna lasciar perdere alcune cose, accettare le idee degli altri, e questo non è sempre facile, perché un libro è molto intimo, quindi tante emozioni, tanti pensieri che abbiamo li esprimiamo in vari modi all'interno di un romanzo, e l'altra persona ovviamente ha altri pensieri, altre emozioni, altri ricordi, quindi diventa anche un po' complicato accettare l'idea dell'altro.
2: Sì, io sono abituata abbastanza al confronto, anche lavorando con molta gente, per cui sono abituata a confrontarmi durante la realizzazione del nostro volume. Ovviamente che ci sono stati confronti, battibecchi anche accesi.
1: Un battibecco forse un po' stupidino era su come era vestita la protagonista nella
2: sì.
1: scena. Io la vedevo in un modo, Ivana in un altro, e l'ha descritta, io l'ho cambiato tutto e lei si è arrabbiata.
0: Alla fine scoprirà l'esa. L'esito ai lettori.
2: Sì. Ecco. Ma no, dico, io penso che non ci può essere un lavoro fatto assieme senza confronto. Non sarebbe normale dal mio punto di vista, per cui io sono anche contenta di come è andata e che ci siamo dette quello che avevamo da dirci in determinati momenti. Penso che questo ci abbia unito ancora di più.
1: Alcuni battibecchi erano anche sulle parole, perché il dialetto nostro, anche se abbiamo i dizionari, che anche tra i dizionari a volte ci sono delle diversità, ma anche noi a casa usiamo parole diverse, quindi mettiamo così o mettiamo colì, e abbiamo dovuto fare dei compromessi.
0: Nel vostro romanzo c'è anche un aspetto educativo, dati storici legati a Fiume, l'identità fiumana, le tradizioni, il dialetto sono praticamente un essere vivente, fanno da protagonisti, ne emerge questo forte e profondo legame con la città. Cosa significa per voi oggi l'essere fiumane, l'esprimersi soprattutto nel nostro dialetto?
2: Ma per me è una cosa naturale, un motivo di orgoglio innanzitutto, anche il fatto di esprimermi in dialetto da quando praticamente sono nata, un motivo di grande orgoglio che mi lega alla mia famiglia, alle mie radici, e ne andrò sempre fiera. Per cui anche l'avere adesso un nostro bambino, praticamente il nostro romanzo, in dialetto fiumano, che io sinceramente ho dedicato alla mia nonna Luci, che me l'ha trasmesso.
1: Sì, l'essere fiumana, una fiumana patocca, per me è sempre stato parte della mia identità, ne sono sempre andata fiera e da qualsiasi parte che andavo cercavo di spiegare

0: Chi siamo noi fiumani, cosa non sempre facile, perché mi sono sentita tantissime volte dire: ma come mai parla l'italiano così bene? E noi fiumani ci si rizzano i capelli quando sentiamo questa cosa. Quindi raccontare Fiume non solo attraverso il dialetto ma anche attraverso i luoghi per me è sempre importante, perché spero che tante persone in Italia leggeranno anche questo nostro romanzo, oltre alle tante opere che abbiamo qua pubblicate a Fiume di nostri autori, da Laura Marchi, da Ramù, quindi di ieri e di oggi. Mi dispiace quando sento che non conoscono la nostra storia, quindi spero che daremo anche attraverso questo romanzo, che è una lettura leggera, un piccolo contributo nel incuriosirli e nel diffondere informazioni su di noi.
1: Ci sono altri pensieri, altre emozioni che vorreste in un certo senso lasciare in eredità al Fiume del futuro?
0: Io vorrei lasciare il senso di consapevolezza di quello che siamo e di quanto sia importante la nostra identità, le nostre radici e le nostre tradizioni, per continuare a coltivarle nel tempo.
2: Io penso di lasciare qualcosa col mio lavoro, innanzitutto quello che sto facendo come mia professione, di contribuire con i miei articoli, ho spesso scritto su Fiume, contribuire a questo lascito.
1: E anche sul dialetto fiumano di recente, un articolo che ha suscitato tante emozioni.
2: Perché è venuto praticamente dalla pancia, ecco.
1: È il momento della nostra seconda pausa musicale. Ivana, un brano che accompagna un periodo della tua vita, un ricordo.
2: Quando me l'hai chiesto, il primo pensiero è andato a mio papà, che cantava spesso l'italiano, dunque lasciatemi cantare. E lo cantava spesso a Caisole, Beli, a Cherso, quando andavamo in vacanza lì. È stata la prima scena che ho visto quando me l'hai chiesto e ho detto: la dedico a lui.
1: Lasciatemi cantare Toto Cutugno e rientriamo in studio con le nostre ospiti tra pochissimo. Lascia

0: vero.
1: Rieccoci insieme. Ivana, Florinda, il vostro percorso creativo non si ferma ai romanzi. Tra scrittura, musica e palcoscenico, entrambe coltivate espressioni artistiche diverse. Florinda ha firmato diversi libri, guide turistiche, testi premiati al Festival delle Canzonette Fiumane. Ivana è una delle forze trainanti della clapa femminile. Sì,
2: grazie.
1: Detto. Ci sono già nuovi progetti nel cassetto, altri testi pronti a prendere forma, altre idee, altri sogni.
3: In autunno uscirà la mia raccolta di racconti che erano stati pubblicati in parte sulla Voce del Popolo e adesso verrà pubblicata la versione integrale più alcuni racconti nuovi. Ci sto lavorando. Poi entro la fine dell'anno uscirà anche il dizionario per i bambini dell'asilo, il primo elementare dizionario di Fiumano, progetto che abbiamo realizzato insieme a Laura Marchis. E poi ci sarà la mia canzone Le Canzonette, la canzone di cui sono particolarmente orgogliosa, sempre con Nevia Rigutto e Mauro Cestan al violoncello. E poi quest'anno una cosa nuova, è stata accettata una mia canzoncina alle Voci Nostre, quindi ne vedremo delle belle.
2: Io invece per il momento non ho nessun progetto letterario, diciamo, ma non si sa mai in futuro. Prendo le cose come vengono nella vita, sono abituata così a fare le cose più in maniera spontanea, le accetto così. Per quanto riguarda la clapa, qui progetti ce ne sono sempre, devo dire di essere molto orgogliosa di farne parte, perché anche qui contribuiamo a un altro dialetto, che è il ciacavo, a diffonderlo alle nuove generazioni anche in questo modo, cantando, no? Per cui ecco, con la clapa abbiamo vari progetti. Posso spoilerare una cosa, che quest'anno a settembre andiamo in Sardegna, dunque cosa c'è di meglio dell'Italia?
1: Esatto. E io ecco vi ringrazio per essere state nostre ospiti qui a Radio Fiume, per aver condiviso storie, ricordi e progetti che vanno a tener viva la memoria e l'identità della nostra città e della nostra gente.
2: Vorrei ringraziarti per l'invito e invitare anche da parte nostra chi vorrà venire domani in comunità a sentirci.
3: Vi aspettiamo domani, speriamo che saremo in tanti, non solo domani ma anche durante tutte le giornate della settimana della cultura fiumana. A presto e grazie di questa bella occasione.
1: Cari ascoltatori, grazie per averci seguito, non perdetevi l'appuntamento di domani sera ore 18 Palazzo Modello con la presentazione del romanzo Do Amiche le vie del cor e le nostre Florinda Klevisser e Ivana Precetti Božičević. Buona domenica.